0: Instagram y Twitter, @música4manos, el 4 en número, y nuestra página web, donde pueden encontrar nuestros podcasts, música4manos.com.
1: Música a cuatro manos, con Juan Carlos Carrano.
2: Cari amici, vicini e lontani, buonasera. Buonasera ovunque voi siate. Stiamo per trasmettere uno spettacolo di swing, ritmi sincopati e romantiche ballate in compagnia di Alfredo Rei e la sua orchestra.